plang phi chot che dam simindara nong jang non sum si a ser jang ke a sing ve thir klang